0: emozioni, le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà. La tua radio, il tuo relax. Radio Valbelluna.
1: Sono le 4 e 6 minuti.
2: Radio Valbelluna ti emoziona e ti informa.

0: torniamo tra poco con un pezzo che il tempo ha solo reso più bello.
1: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Radio Valbelluna. Un'emozione per sempre.

0: sia felice.
1: Sono le 7:06.
2: Ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te, ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre. Cosa so-

0: Continuiamo a giocare con la musica.
1: Hai un'azienda e sei stanco di pagare il noleggio del cassone per rifiuti come nylon, carta, legna?
2: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
1: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
2: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
1: A San Pietro in Gù, sul web e social.
3: Vuoi rinnovare casa? Entra nel mondo di Pancera Arreda. Oltre 3.000 metri di esposizione, cucine, soggiorni, camere e divani delle migliori marche, con irripetibili occasioni tutto l'anno. Progetti su misura e finanziamenti a tasso zero fino a 24 mesi. Pancera Arreda ti aspetta a Feltri in Viale Pidavena e a Belluno in Via Tiziano Vecellio.
4: Nei momenti importanti della vita, per siglare ogni emozione con amore, Gioielleria De Min. Oro, preziosi, orologeria, oggetti unici come te. Gioielleria De Min, a Santa Giustina, 100 Quadrifoglio e su gioielleriademin.it.
5: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology a Sedico. Affidati all'esperienza di Cocchi. Ripariamo qualsiasi cellulare e PC con diagnosi in tempo reale con salvataggio e trasferimento dati. DK Technology. Cellulari nuovi e ricondizionati con garanzia di 12 mesi. Ricambi originali e batterie Apple. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
6: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
7: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
6: Scopri di più su reprointerios.it. Su ogni acquisto mi arricchisco.
5: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
8: Connessioni back to school. Sei studente? Riparti alla grande con i pacchetti connessione internet selezionati da Tempi Moderni. E per i genitori? Nello stesso pacchetto formula cinema e sport on demand, tutto incluso, a partire da 29,90 euro al mese. Ti aspettiamo da Tempi Moderni, a Sedico presso il centro commerciale Canguro.
9: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
10: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
9: Goppion Caffè, bevilo buono.
11: Se sei alla ricerca dell'eccellenza, a Padova e a Venezia, Enoteche Piave è il tuo riferimento. Enoteche Piave, le migliori etichette di vino, birra, gin, rum e un'accurata selezione di prodotti gourmet perfetti per una cena o anche per un regalo.
12: Enoteche Piave è ad Albignasego a soli 10 minuti dal centro di Padova e a Spinea a 2 minuti dall'autostrada A4. Sono

0: 99 centesimi e due baschette di prosciutto cotto rovagnati a 2,69 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Fino al 31 ottobre, una lente in omaggio sull'acquisto di un occhiale completo. Scegli tra migliaia di esclusive proposte, vista, sole e occhiali sportivi. Ottica Polsotto, in Viale Alpago, Alpago.
3: La rivoluzione continua. Revo, il gasolio HVO di SMP da fonti 100% rinnovabili, fino al 31 dicembre lo paghi meno del gasolio normale. Revo, da oggi il più conveniente. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
4: A te, che è un'azienda metalmeccanica, e a te, che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.
5: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
4: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
6: Vivi il mondo verde e fiorito su 5.000 metri quadri di pura emozione. Garden Alpaflor, in Alpago Frazione Bastia. Scopri un autunno ricco di vantaggi con la Green Card. Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
7: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Nordauto, concessionaria Toyota a Treviso, Montebelluna, Sanfior, Sedico e San Martino di Lupari. Domenica aperto. Radio Valbelluna.
9: Emozione dopo emozione.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it.

0: Giancarlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. Giancarlo Veggie Good.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
3: Radio Valdelluna, l'emozione infinita.
4: E adesso gli anni 60. Basta una canzone per ricordare.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Da Panciera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Panciera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
2: Non capita mai, ma quando succede?
3: Puoi contare su MyCar, dal soccorso stradale alla riparazione dei danni in tempi certi, con tecnologia avanzata e moderni reparti di verniciatura. Carrozzeria MyCar, anche ripristino e taratura dei sistemi radar e restauro d'auto d'epoca. In via Masi Simonetti a Belluno e su carrozzeriamycar.com.
4: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano? Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
5: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori, i migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
6: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
7: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15

0: tutto sitnicsrl.com.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Nordauto, concessionaria Toyota a Treviso, Montebelluna, Sanfior, Sedico e San Martino di Lupari. Domenica aperto.
3: La fiera del camper continua da linea 80 Camper e Caravan. Da oggi fino a domenica 27 settembre, sconti imperdibili su nuovi, usati garantiti e veicoli 2026 in pronta consegna. Scopri anche chilometri zero, formule di pagamento flessibili e il noleggio camper per la tua prossima vacanza. Linea 80 Camper e Caravan. Siamo a Mestre, domenica 27 settembre con orario continuato. Info su linea80.net e sui social.
4: L'ultimo arrivo prima dell'alba è il sorprendente romanzo d'esordio di Gianni Carrer. Amori irregolari, padri distanti, desideri nascosti e seconde possibilità in libreria e su Amazon.
5: Se sei alla ricerca dell'eccellenza, a Padova e a Venezia, Enoteche Piave è il tuo riferimento. Enoteche Piave, le migliori etichette di vino, birra, gin, rum e un'accurata selezione di prodotti gourmet perfetti per una cena o anche per un regalo.
6: Enoteche Piave è ad Albignasego a soli 10 minuti dal centro di Padova e a Spinea a 2 minuti dall'autostrada A4.
7: Fino al 31 ottobre, una lente in omaggio sull'acquisto di un occhiale completo. Scegli tra migliaia di esclusive proposte, vista, sole e occhiali sportivi. Ottica Polzotto, in Viale Alpago, Alpago.
8: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori, i migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
9: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
10: Da tempi moderni, pacchetti connessioni back to school selezionati dedicati agli studenti, più formula cinema e sport on demand, tutto incluso, a partire da 29,90 al mese, a Sedico Centro Commerciale Canguro.
11: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio, per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene, per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
12: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
13: Vivi il mondo verde e fiorito su 5.000 metri quadri di pura emozione. Garden Alpaflor, in Alpago Frazione Bastia. Scopri un autunno ricco di vantaggi con la Green Card.
14: Radio Valbelluna. L'emozione è di casa.
15: Sono le 9:07.
16: Sempre con te, ovunque sei. Radio Valbelluna.
17: Un suono inconfondibile.

0: Gli anni 70 ci salutano. I ricordi, quelli non passano mai.
1: Radio Valvoline. Accendi la tua giornata. Radio

0: emozioni non finiscono mai. Ritorniamo con più emozioni che mai.
1: Da Dottor Trator, tutta la nuova gamma di Raserba e trattorini Oleomac. Scopri il nostro trattorino Raserba 86L 12 cavalli e mezzo a soli 1.890 euro. In pronta consegna anche con finanziamento a tasso zero. Dottor Trator, concessionario macchine da giardino Oleomac a Gion di Limana. Dottortrator.it.
2: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori, i migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
3: Su ogni acquisto mi arricchisco.
2: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
4: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
5: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
4: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
5: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
6: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
7: E allora, acquista un camion con cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi.
6: Il camion scarrabile è il futuro.
7: Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
6: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
7: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
6: A San Pietro in Gù, sul web e social.
8: 40° anniversario! Festeggiamolo insieme nel rinnovato showroom Rinnova Casa a Belluno con straordinari vantaggi su serramenti Internorm. Scopri di più su rinnovacasa.com.
9: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio e su gioielleriademin.it.
10: La fiera del camper continua da linea 80 camper e caravan. Da oggi fino a domenica 27 settembre sconti imperdibili su nuovi, usati garantiti e veicoli 2026 in pronta consegna. Scopri anche chilometri zero, formule di pagamento flessibili e il noleggio camper per la tua prossima vacanza. Linea 80 camper e caravan, siamo a Mestre. Domenica 27 settembre con orario continuato. Info su linea80.net e sui social.
11: A te che è un'azienda metalmeccanica e a te che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
12: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
11: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitnik.it. Sitniksrl.com.
13: Voce generata in AI. Col nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale TAN 0% TAEG 0,81% 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
14: Kia Nord Auto ti aspetta a Treviso, San Fior, Montebelluna, Dico e San Martino di Lupari.
15: Da tempi moderni, pacchetti connessioni back to school selezionati dedicati agli studenti, più formula cinema e sport on demand, tutto incluso, a partire da 29,90 euro al mese, a Sedico Centro Commerciale Canguro.
16: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
17: Vivi il mondo verde e fiorito su 5.000 metri quadri di pura emozione. Garden Alpaflor, in Alpago Frazione Bastia. Scopri un autunno ricco di vantaggi con la Green Card.
18: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
19: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
20: Perché Nova del gusto.
21: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
22: Fino al 31 ottobre, una lente in omaggio sull'acquisto di un occhiale completo. Scegli tra migliaia di esclusive proposte, vista, sole e occhiali sportivi. Ottica Polzotto, in Viale Alpago, Alpago.
23: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti.

Valbelluna, dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok, Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo! Le emozioni che non finiscono mai. Aspettaci, aspetta.

0: Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo
1: Veggie Good. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Radio Valvelluna, l'emozione non conosce fine.

0: A presto per giocare ancora con le emozioni. Autogemelli a Vicenza raddoppia la corsia. Non solo BMW e Mini, ora anche il mondo delle due ruote. In via dell'Economia 6 ti aspetta la nuova sede esclusiva BMW Motorrad, con vendita e service, tutto in un unico spazio dedicato. Autogemelli BMW Motorrad Vicenza. Sali in sella.
1: Vuoi rinnovare casa? Entra nel mondo di Pancera Arreda. Oltre 3.000 metri di esposizione, cucine, soggiorni, camere e divani delle migliori marche, con irripetibili occasioni tutto l'anno. Progetti su misura e finanziamenti a tasso zero fino a 24 mesi. Pancera Arreda ti aspetta a Feltre in Viale Pidavena e a Belluno in Via Tiziano Vecellio.
2: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
3: Connessioni back to school. Sei studente? Riparti alla grande con i pacchetti connessione internet selezionati da Tempi Moderni. E per i genitori? Nello stesso pacchetto formula cinema e sport on demand, tutto incluso, a partire da 29,90 euro al mese. Ti aspettiamo da Tempi Moderni.

0: con te. Vai sul sito o scarica l'app.
1: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
2: Segreteria remota. Una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
1: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
2: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
3: La fiera del camper continua da linea 80 camper e caravan. Da oggi fino a domenica 27 settembre. Sconti imperdibili su nuovi, usati garantiti e veicoli 2026 in pronta consegna. Scopri anche chilometri zero, formule di pagamento flessibili e il noleggio camper per la tua prossima vacanza. Linea 80 camper e caravan. Siamo a Mestre. Domenica 27 settembre con orario continuato. Info su linea80.net e sui social.
4: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
5: A te, che è un'azienda metalmeccanica, e a te, che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.
6: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
5: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
7: Vivi il mondo verde e fiorito su 5.000 metri quadri di pura emozione. Garden Alpaflor, in Alpago Frazione Bastia. Scopri un autunno ricco di vantaggi con la Green Card.
8: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
9: Radio Valbelluna. L'emozione di essere informati.
10: È mezzogiorno e 8 minuti.
9: Aggiungi in rubrica il nostro WhatsApp 338 120 1818. Fatti sentire. Radio Valbelluna ti ascolta.
11: È il momento degli anni 80, la nostra storia in musica.

0: questa era un'altra pagina dei nostri anni Ottanta.
1: Sentirsi a casa. Radio Valbelluna.

0: lavoriamo con più emozioni che mai.
1: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
2: Un traguardo che ci rende davvero orgogliosi.
3: 40 anni di passione e qualità Rinnova Casa.
2: Festeggiamo insieme nel rinnovato showroom con straordinari vantaggi su serramenti Internorm. Terzo vetro gratis, pratica Inea e smaltimento serramenti inclusi, finanziamento agevolato e bonus fiscale.
3: Rinnova Casa Internorm a Belluno e anche su rinnovacasa.com.
4: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano? Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
5: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
6: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
5: Scopri di più su reprointerios.it. Su ogni acquisto mi arricchisco.
7: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
8: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
9: Segreteria remota. Una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
8: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
9: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
10: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: Nordauto, concessionaria Toyota a Treviso, Montebelluna, Sanfior, Sedico e San Martino di Lupari. Domenica aperto.
12: La fiera del camper continua da linea 80 camper e caravan. Da oggi fino a domenica 27 settembre, sconti imperdibili su nuovi, usati garantiti e veicoli 2026 in pronta consegna. Scopri anche chilometri zero, formule di pagamento flessibili e il noleggio camper per la tua prossima vacanza. Linea 80 camper e caravan. Siamo a Mestre, domenica 27 settembre con orario continuato. Info su linea80.net e sui social.
13: A te che è un'azienda metalmeccanica e a te che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
14: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
13: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
15: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
16: Se sei alla ricerca dell'eccellenza, a Padova e a Venezia, Enoteche Piave è il tuo riferimento. Enoteche Piave, le migliori etichette di vino, birra, gin, rum e un'accurata selezione di prodotti gourmet perfetti per una cena o anche per un regalo.
15: Enoteche Piave è ad Albignasego a soli 10 minuti dal centro di Padova e a Spinea a 2 minuti dall'autostrada A4.
17: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
18: Fino al 31 ottobre, una lente in omaggio sull'acquisto di un occhiale completo. Scegli tra migliaia di esclusive proposte vista, soli e occhiali sportivi. Ottica Polzotto, in Viale Alpago, Alpago.
19: Vivi il mondo verde e fiorito su 5.000 metri quadri di pura emozione. Garden Alpaflor, in Alpago Frazione Bastia. Scopri un autunno ricco di vantaggi con la Green Card.
20: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
21: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
20: Goppion Caffè, bevilo buono.
22: Da tempi moderni, pacchetti connessioni back to school selezionati dedicati agli studenti, più formula cinema e sport on demand, tutto incluso, a partire da 29,90 euro al mese, a Sedico, centro commerciale Canguro.
23: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
24: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
25: Perché Nova del gusto è la prova.
26: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
27: Radio Valbelluna. L'emozione è di casa.

0: tra poco, con una hit che parla da sola.
1: Vivi le emozioni che non finiscono mai. Aspettaci, aspettaci.

0: Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.

0: A presto, per giocare ancora con le emozioni.
1: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
2: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
3: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
4: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
5: Scopri di più su reprointerios.it. Su ogni acquisto mi arricchisco.
6: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
7: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
8: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
7: Goppion Caffè, bevilo buono.

0: a 99 centesimi e due vaschette di prosciutto cotto rovagnati a 2,69 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: La rivoluzione continua. Revo, il gasolio HVO di SMP da fonti 100% rinnovabili, fino al 31 dicembre lo paghi meno del gasolio normale. Revo, da oggi più conveniente. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Fino al 31 ottobre, una lente in omaggio sull'acquisto di un occhiale completo. Scegli tra migliaia di esclusive proposte, vista, sole e occhiali sportivi. Ottica Polzotto, in Viale Alpago, Alpago.
4: Vivi il mondo verde e fiorito su 5.000 metri quadri di pura emozione. Garden Alpaflor, in Alpago Frazione Bastia. Scopri un autunno ricco di vantaggi con la Green Card.
5: 40° anniversario! Festeggiamolo insieme nel rinnovato showroom Rinnova Casa a Belluno con straordinari vantaggi su serramenti Internorm. Scopri di più su rinnovacasa.com.
6: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel, full hybrid, turbo benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
7: Kia Nord Auto ti aspetta a Treviso, Sanfior, Montebelluna, Sedi. Dico e San Martino di Lupari.
8: A te che è un'azienda metalmeccanica e a te che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che prego.

0: continuiamo a giocare con la musica. Autogemelli a Vicenza, raddoppia la corsia, non solo BMW e Mini, ora anche il mondo delle due ruote. In via dell'Economia 6 ti aspetta la nuova sede esclusiva BMW Motorrad, con vendita e service, tutto in un unico spazio dedicato. Autogemelli BMW Motorrad Vicenza, sali in sella.
1: La cucina che sogni ora è tua con la super promo estate Scavolini.
2: Da Mioranza Arredamenti scegli la tua cucina Scavolini con i 7 elettrodomestici Samsung. Per te in omaggio un forno dual cook e il piano ingresso al prezzo del laminato.
1: Solo fino al 26 settembre da Mioranza Arredamenti a Oregna di Sospirolo e su Facebook.
2: Sopralluogo e preventivo inclusi.
3: Scopri nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa.
1: Vieni a scoprire tutta la gamma di apparecchi acustici di ultima generazione. Il check-up del tuo udito è gratuito. Acustica Corazza a Belluno, in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia. acusticacorazza.it.
4: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori, i migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it. Anticipa l'inverno e blocca il prezzo. Da Centa Stufe acquisti subito con vantaggi fino al 65% del conto termico senza aumenti.
5: Scegli fra una vasta gamma di stufe a legna e pellet delle migliori marche: Rizzoli, Superior, la Nordica Extra Flame, MCZ, The Manning Core. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
4: Centa Stufe, a Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena.
6: Se sei alla ricerca dell'eccellenza, a Padova e a Venezia, Enoteche Piave è il tuo riferimento. Enoteche Piave, le migliori etichette di vino, birra, gin, rum e un'accurata selezione di prodotti gourmet perfetti per una cena o anche per un regalo.
7: Enoteche Piave è ad Albignasego a soli 10 minuti dal centro di Padova e a Spinea a 2 minuti dall'autostrada A4.

0: a 99 centesimi e due baschette di prosciutto cotto rovagnati a 2,69 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: La rivoluzione continua. Revo, il gasolio HVO di SMP da fonti 100% rinnovabili, fino al 31 dicembre lo paghi meno del gasolio normale. Revo, da oggi più conveniente. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
4: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
5: La fiera del camper continua da linea 80 camper e caravan. Da oggi fino a domenica 27 settembre, sconti imperdibili su nuovi, usati garantiti e veicoli 2026 in pronta consegna. Scopri anche chilometri zero, formule di pagamento flessibili e il noleggio camper per la tua prossima vacanza. Linea 80 camper e caravan. Siamo a Mestre, domenica 27 settembre con orario continuato. Info su linea80.net e sui social.
6: Vivi il mondo verde e fiorito su 5.000 metri quadri di pura emozione. Garden Alpaflor, in Alpago Frazione Bastia. Scopri un autunno ricco di vantaggi con la Green Card.
7: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
8: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino, a Dolo e Massanzago.
7: Info su coopvolpago.it e sui social.
8: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
9: Da tempi moderni, pacchetti connessioni back to school selezionati dedicati agli studenti, più formula cinema e sport on demand, tutto incluso, a partire da 29,90 euro al mese, a Sedico, centro commerciale Canguro.
10: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel, full hybrid, turbo benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua, con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro, valore futuro garantito 20.679 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
11: Kia Nord Auto ti aspetta a Treviso, Sanfior, Montebelluna, Sedi e San Martino di Lupari.
12: Radio Valvelluna, l'emozione non conosce fine.

0: Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti. 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti: limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Radio Valvelluna, dove le emozioni prendono vita.

0: emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Vuoi rinnovare casa? Entra nel mondo di Pancera Arreda. Oltre 3.000 metri di esposizione, cucine, soggiorni, camere e divani delle migliori marche, con irripetibili occasioni tutto l'anno. Progetti su misura e finanziamenti a tasso zero fino a 24 mesi. Pancera Arreda ti aspetta a Feltri in Viale Pidavena e a Belluno in Via Tiziano Vecellio.
2: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadonighe e su bottegaparquet.it.
3: Su ogni acquisto mi arricchisco.
4: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
5: Connessioni back to school. Sei studente? Riparti alla grande con i pacchetti connessione internet selezionati da Tempi Moderni. E per i genitori? Nello stesso pacchetto formula cinema e sport on demand, tutto incluso, a partire da 29,90 euro al mese. Ti aspettiamo da Tempi Moderni a Sedico presso il centro commerciale Canguro.

0: 89 centesimi e due vaschette di prosciutto cotto rovagnati a 2,69 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
3: Segreteria remota. Una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
2: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
3: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
4: Vivi il mondo verde e fiorito su 5.000 metri quadri di pura emozione. Garden Alpa Flor, in Alpago Frazione Bastia. Scopri un autunno ricco di vantaggi con la Green Card.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Nordauto, concessionaria Toyota a Treviso, Montebelluna, Sanfior, Sedico e San Martino di Lupari. Domenica aperto.
7: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio, e su gioielleriademin.it.
8: 40° anniversario! Festeggiamolo insieme nel rinnovato showroom Rinnova Casa a Belluno con straordinari vantaggi su serramenti Internorm. Scopri di più su rinnovacasa.com.
9: La fiera del camper continua da linea 80 camper e caravan. Da oggi fino a domenica 27 settembre sconti imperdibili su nuovi, usati garantiti e veicoli 2026 in pronta consegna. Scopri anche chilometri zero, formule di pagamento flessibili e il noleggio camper per la tua prossima vacanza. Linea 80 camper e caravan, siamo a Mestre, domenica 27 settembre con orario continuato. Info su linea80.net e sui social.
10: Dolomiti, libertà, energia, in ogni morso di formaggio Piave, senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASRA, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
11: L'ultimo arrivo prima dell'alba è il sorprendente romanzo d'esordio di Gianni Carrer. Amori irregolari, padri distanti, desideri nascosti e seconde possibilità, in libreria e su Amazon.
12: A te, che hai un'azienda metalmeccanica, e a te, che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
13: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
12: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
14: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
15: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
14: Goppion Caffè, bevilo buono.
16: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
17: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
18: Radio Valbelluna, l'emozione non ha confini.
19: Sono le 17 e 8 minuti.

0: continuiamo a giocare con la musica. Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
1: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
2: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
1: Scopri di più su reprointerios.it.
3: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio, e su gioielleriademin.it.
4: Radio Valle.

ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.

le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà. Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.

0: Contattaci con un'emozione per sempre.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: La tua radio, il tuo relax. Radio Valbelluna.

0: le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano. Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
2: Su ogni acquisto mi arricchisco.
3: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
0: Radio Valvelluna, l'emozione non conosce fine.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: Accendi la tua giornata. Radio Valbelluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: che te lo dico a fa.
1: È mezzanotte e 9 minuti.
2: Radio Valvelluna, dove le emozioni prendono vita.

Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà. Radio Valbelluna, l'emozione infinita.

Entra nel mondo di Radio Valbelluna, un'emozione per sempre e ovunque. Visita il nostro nuovo sito radiovalbelluna.it per conoscere tutte le novità, le rubriche, le notizie locali, nazionali e le curiosità dal mondo. www.radiovalbelluna.it. Vivi l'emozione per sempre anche online.